Mede anaka me ye mo profuo bi. Ye be di po ya di mami. Mede anami won to me nyina titi. Na sa ro di nyam po ba sha mani mo nyamwe. Amana o to